lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

istante, puntuali come quasi un orologio svizzero. Salve a tutti, a Valotonello. Salve DJ Nick, pronti per una bella puntata la mattina presto qui su Radio Company. E partiamo con un pezzo dei Supercar, dedicato ovviamente alla famosa serie degli anni 90. E troviamo anche Tonight Robbie Williams con Let Me Entertain You, e poi lui, Edwin Collins, A Girl Like You.

0: Random in questo caso, in questa prima traccia di Botta 90, però ci piace, con Edwin Collins e Girl Like You. C'era anche Robbie Williams, Let Me Entertain You, c'era anche un video strepitoso su questo pezzo, in apertura invece Tonight di Supercar. Pochissimi minuti, a poco, pochi, torniamo con The Black and White Brothers.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.it.

0: Wright Brothers, Put Your Hands Up, e questo è un invito ovviamente a chi ci sta ascoltando. Expresso Sound, ritroviamoli con Body to Body, Cassius con Cassius 99 e poi Neuron Castle e Runaway, questo è il remix di Armand Van Helden.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Soul con Runaway, il remix bellissimo di Rama Van Helden, risentito questa mattina, e Cassius, Express of Sound con Body to Body, e poi Black and White Brothers. Da Mauro Tonello è tutto, grazie ancora per essere stati con noi in questa puntatona bella come sempre, fresca, frizzantona di Botta da 90. Grazie di Genic, ci sentiamo domani mattina, ora puntuali come sempre, belli anche loro, carichissimi, la family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
8: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
9: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
14: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
13: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
14: E ci mantiene giovani.
13: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
14: Perché Uliveto è Uliveto.
15: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
1: Company. Radio Company.

0: con Gossip. Buongiorno amici, buon questo mercoledì che sa tanto di lunedì per molti, devo dire. Questo mercolunedì.
1: Sì, è vero, che tra l'altro, però addirittura, cioè nel senso, accorcia la settimana. Cioè è un bel po' lavorare tre giorni al posto di cinque o sei per chi lavora anche il sabato. Insomma, poi ci sono quelli.
0: Sarebbe
1: che fanno...
0: la famosa settimana corta.
1: Sì, esatto, questa è proprio la settimana corta. E quindi buongiorno, bentornati a tutti quelli che erano stati via in questi giorni per il ponte. Giustamente c'è stato l'esodo, il controesodo, scusami, da Bollino Nero ieri, insomma.
0: Non ho visto però info di nessun genere sul traffico di ieri. Tu sì, io non ho guardato molto il telefono ieri, quindi non lo so, magari.
1: No, ho visto un po' di cose. Ieri non so se sia riuscito ad arrivare puntuale Joe, perché diceva che era appunto in Emilia. Ah no, vedi.
0: Non è arrivato.
1: È arrivato
2: un'ora dopo.
1: Certo. Perché lui era a Senigallia e quindi è distante, comunque poi si doveva fare il Bollino Nero e quindi figurati tornare.
0: Guarda,
1: per le 14.
0: Poi Senigallia è dove sono stata io questo weekend, quindi quella strada lì l'ho fatta all'andata e anche noi fai conto che noi da dove viviamo noi sono 3 ore e mezza per arrivare a Senigallia, ce ne abbiamo messe 5.
1: No,
0: all'andata,
1: certo.
0: Quindi capisco che abbia trovato un sacco di traffico. Voi amici invece come state? Come si fa sempre la classica cosa che fai con i tuoi amici, no? Quando non ti vedi da qualche giorno, come va, come non va? Racconti un po' cosa hai fatto. Esatto, cosa hai fatto ultimamente? Parto io dicendo che buongiorno amici, io niente, questo weekend sono stata a Senigallia con i miei genitori e i miei suoceri, è stato molto bello. Abbiamo lavorato in questi giorni, ieri abbiamo fatto una grigliata, per fortuna il tempo ci ha graziati, ma ci siamo resi conto di come sono cambiate le nostre le cose in generale, perché la grigliata di ieri era una grigliata che è iniziata un po' sul presto ma è finita anche sul presto, perché
1: è bello però così.
0: Bello, ma se l'anno scorso a quest'ora eravamo tutti in festa, questa volta
1: sì,
0: eravamo
1: certo.
0: Tutti con scusa, devo andare perché devo allattare. Scusa,
1: certo.
0: No, perché sai com'è la bimba. Diciamo che ci siamo parecchio moltiplicati nell'ultimo anno.
1: Lo sapranno i genitori all'ascolto, i genitori non più neo genitori, ma quelli che ormai hanno qualche anno, che sicuramente quando ogni volta che succede, cioè, nel senso, quando c'è un figlio, cambiano le
0: dinamiche,
1: le priorità. Anche proprio, nel
0: però
1: senso,
0: sai,
1: che il figlio diventa la priorità.
0: È dura per chi invece, e lo capisco, per chi invece non ha figli, no? Nel senso, se in una compagnia ci sono quelli con figli che hanno cambiano proprio dinamiche, ci sono quelli invece senza figli che giustamente magari avrebbero voglia di fare un po' più di festa,
1: certo.
0: Quindi la capisco. Mi sono resa conto, credo, di essere entrato ufficialmente nella regressione del quarto mese, la regressione del sonno del quarto mese.
1: Perché
0: Bianca alle 3 di notte era sveglia come se, e non è la prima volta. Stamattina alle 5 me la sono messa nel marsupio per evitare che Riccardo si svegliasse, per poverino farlo dormire un'oretta in più. E voi invece raccontateci un po'.
1: Noi ci siamo visti
0: cose.
1: Ieri, ragazzi.
0: Cioè, lo so, però stiamo aggiornando anche gli ascoltatori.
1: Sì,
0: sai,
1: ma noi abbiamo fatto
0: lì.
1: Weekend con.
0: Tu hai tirato fuori la moto.
1: Scampagnate, esatto, al mare, cosa che ripeto, la mia fidanzata poi mi ha ringraziato perché lei non voleva andare in moto a sottomarina, in pratica, quindi in località balneari. E poi mi ha ringraziato perché tornando indietro avremmo risparmiato più o meno un'ora e mezza di strada per le colonne che c'erano, quindi va bene.
0: Ma
1: è
0: non
1: molto
0: le
1: comoda.
0: Fa paura quando tu superi la colonna?
1: Ma io vado molto, molto piano, anche perché per forza di cose devi stare molto attento. Perché no, non è
0: col tuo bolide. Vai molto piano con il tuo bolide, sì.
1: Dai,
0: rosso fiammante,
1: adesso,
0: perché io
1: sì.
0: Sono Enrico Rosso Fiammante Sisma.
1: Ehi, Rossi.
0: Già, Enrico Rossi Fiammanti Sisma.
1: Parente rivale io.
0: Stampato qui un numero 46. A proposito, scusatemi. Ho la maglia di Mauro Tonello, la vedete?
1: Ah, che bella, è vero.
2: Ma è Mauro Tonello.
0: Sì. sì,
1: è quella famosa maglia lì, quella famosa maglia lì che gli è stata regalata per il suo 60esimo. Quando abbiamo fatto il compleanno, abbiamo fatto tutti quanti una maglietta con il viso di Mauro Tonello, sempre molto emblematico, voglio dire.
0: È sempre fantastico.
2: Grazie,
0: sempre fantastico. Mauro. Dietro c'è scritto MT60,
1: sì.
0: E questa è la maglia che indossavo quando mi si è allagata la casa. E quindi dicevo, mi si è allagata la casa e io indossavo questa maglia ed è stato bello perché mi sentivo il supporto di Mauro mentre io asciugavo.
1: Ci sta, ci sta. Senti, allora una domanda ho per quelli che sono all'ascolto, ma secondo me la risposta è sì. I ragazzi, gli studenti tornano a scuola oggi perché non lo so, più che altro perché siamo molto addirittura d'arrivo con la fine dell'anno scolastico.
0: Quindi okay. Direi assolutamente sì, perché questo è il periodo in cui bisogna spingere per recuperare tutte le insufficienze.
1: Esatto.
0: Cioè, io in questo momento, quando andavo a scuola, veramente. Cioè, andavo fortissimo perché dovevo recuperare delle materie.
1: Certo.
0: Però io credo che la scuola sì.
3: Qualcuno l'ha già finita comunque.
1: Qualcuno l'ha già finita?
0: Sì.
1: Davvero, Ale?
3: Qualche messaggio.
1: Ma scusa, le scuole private? Perché le scuole pubbliche io credo che finiscano.
3: Venerdì è arrivato qualche messaggio che diceva tipo: raga, non c'entra niente, ma è il mio ultimo giorno di scuola.
1: Ah, vabbè, ma magari qualche ragazzo che ha finito l'anno scolastico che non avanzava. Comunque, ci aggiornate voi che ci state dall'altra parte della radio, se siete dei genitori. Ci sapete dire se sono già finite le scuole, se gli studenti devono tornare a scuola oggi, la finiranno la settimana prossima, immagino.
0: Qua su Wikipedia c'è scritto che le lezioni dell'anno scolastico termineranno tra il 6, mamma mia, e il 13 giugno a seconda del grado. Ma ragazzi, ma manca pochissimo, ma io sono gasata per loro. Cioè, ma questa è una roba troppo bella, ragazzi. È una roba troppo bella quando si avvicinano i giorni della fine. Ecco qua: Lombardia, Lazio, Molise, Valle d'Aosta l'8 giugno, Puglia, Abruzzo il 9 giugno, Piemonte, Toscana, Campania, Basilicata, Liguria, Calabria, Sicilia, Sardegna, Umbria il 10, Friuli, Venezia Giulia il 12 e la provincia di Trento il 13 giugno.
1: Okay.
0: Non c'è il Veneto. Il Veneto invece continua a studiare per sempre.
1: Il Veneto fa un po' quello che gli pare. Vabbè, comunque in ogni caso ormai io provo grande invidia per i soliti 3 mesi che insomma in cui i ragazzi sono a casa. Ci sta,
0: mamma mia,
1: ci sta
0: che
1: ragazzi,
3: tra poco arriva Venditti anche.
0: Bravo,
1: esatto, vedo già che c'era qualche notizia che riguardava quali potrebbero essere le possibili tracce, tutta una serie di cose. Comunque amici, siamo pronti per partire, io direi la parte dedicata ai sommersi. Mamma mia, De Biasi così arrogante, ma chi sei tu? Che cosa vuoi dimostrare?
0: Ma chi ti credi? Ma chi ti credi?
1: Sarai mica Safeway. I'm in love. Questa è Radio Company, questa è la Family.

0: scattare una foto.
1: Amore, lei è Elisa qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. Bentornati, Bentornati.
2: Bentornati.
1: Basta, è finita la pacchia.
2: Adesso le prossime, scusatemi, il prossimo ponte è l'Immacolata.
1: All'8 dicembre.
2: Porca. Ciao, no, aspetta, ragazzi. Aspetta. Porca miseria. C'è Ferragosto.
1: Ferragosto casca di sabato.
2: Mannaggia. Allora basta, prossimo no, aspetta, ci sono i morti prima.
1: Come i morti prima?
2: Ogni santi.
3: 31 ottobre.
1: Ah, dopo Ferragosto.
2: Sì, certo. No, dicevo prima dell'Immacolata. No,
3: 31 ottobre
2: cioè,
3: è Halloween. Primo novembre.
2: Sì, e primo novembre è Ogni Santi, se non sbaglio.
1: Sì, ma non è il 2 novembre che è festa? Scusate, io non mi ricordo mai.
2: Miseria,
1: è il primo novembre o il 2 novembre? Io non ricordo mai questa cosa. Comunque, in ogni caso, arriva qualche messaggio per quanto riguarda le scuole. Aggiornamenti. Allora, provincia di Padova, per esempio, finiscono venerdì 5 le elementari per chi non va il sabato e tutti il sabato 6, tranne per chi ha ballottaggio. Ma per ballottaggio da che?
2: E la classe quinta B continua
1: al ballottaggio. Mamma mia,
2: cioè. E la terza C fuori.
1: Esatto, sì, la sorta di. E com'è che era la frase del Grande Fratello quando il per tuo te. Viaggio no, il tuo viaggio continua,
2: sì.
1: Cos'è?
2: Quinta B per te. Oh, allora, c'era Miss Italia per me, sì. Te Miss Italia continua, quindi secondo me potrebbe essere una roba del genere.
1: Sì.
2: Ma no, saranno tipo le elezioni provinciali, so. Regionali, poi, le comunali, ok?
1: Le bambine del mio datore di lavoro finiscono venerdì 5 del 6, quindi questo venerdì tra 3 giorni sono felicissime. E qui siamo sempre in Veneto, Arqua Petrarca, ok? Mm-hmm. Quindi probabilmente...
2: Quindi finiscono quando?
1: Questo venerdì.
2: Che sensazione! Wow. Allora, no, scusate, un secondo, adesso Ale, mettimi una base mistica.
1: Molto mistica.
2: Molto mistica.
1: Che Ale non sa cosa
2: Ale non ha idea di che cosa poter mettere in una base mistica.
1: No. Prova, vai a caso un po', vai a caso. Amico mio, buttati. No, beh, questa non
2: Alessandro,
1: è mistica.
2: Alessandro, una base mistica, una roba yoga, una roba...
1: Per lui Mambo Number 5 è mistica.
2: Ok, ora sì. Per cortesia tutti quanti insieme, adulti, parlo con voi.
1: Sì.
2: Chiudiamo in tutti insieme gli occhi, sì, li avete chiusi?
1: Se state guidando no, ve lo dico, cioè ve lo consiglio.
2: Vabbè,
1: insomma.
2: Se state guidando chiudete l'occhio della mente. Ve lo ricordate, cercate di ricordarvelo fortissimo in questo momento. Quel sentimento, quella sensazione,
1: quell'emozione,
2: quella sensazione di leggerezza che si provava a 3 giorni dalla fine della scuola. Silenzio.
1: Wow.
2: Ve la ricordate quella sensazione?
1: Mamma mia, ragazzi.
2: Io credo che non si dimentica.
1: A parte il fatto
2: che Ho i brividi. Guarda,
1: è letteralmente passata una vita. Per quanto mi riguarda, è letteralmente.
2: Non ce la faccio, troppi ricordi.
1: No, ma tra l'altro, allora io avevo questo rito che tu ho già raccontato forse, ma non mi ricordo qui alla Family del mattino. Forse era quella del pomeriggio che facevamo anni fa. In ogni caso, io avevo questo rito dove quando arrivavo nell'ultimo giorno di scuola a casa. Ok, lanciavo proprio lo zaino, cioè lo lanciavo.
2: Ma lo lanciavi dove? Mi facevi il lancio del giavellotto?
1: No, ma non distante, non colpivo nessuno. Lo lanciavo per terra in soggiorno ed era la mia sorta di liberazione da quell'incubo.
2: Sì, boom!
1: Sì, da quell'incubo. Allora, non è, chiaramente la scuola è necessaria, anzi, se tra l'altro tu hai insomma tanti amici, è un posto meraviglioso, però dai, ammettiamolo, quando finiva, ragazzi, era una liberazione come se fossi uscito di prigione.
2: Certo, ma perché iniziano le vacanze, non è che, cioè, è bello andare a scuola, ma è anche bello andare in vacanza. Sentiamo chi
4: sì,
2: c'è.
4: Sì, tornano a scuola oggi, grazie al cielo, e dopo comincerà il Tetris di ogni genitore lavoratore nel cercare di capire dove mettere i figli, cinque estivi, Grest, nonna, aiuto.
1: Lo sappiamo. Mamma mia.
2: Genitori, 3, 2, 1, pronti a spendere tutto il vostro stipendio nei centri estivi? Sì.
1: Mamma mia, e non c'è tanto da ridere, ragazzi, perché veramente costano una follia i centri estivi.
2: Sì, costano tantissimo.
1: È che tanti genitori purtroppo devono per forza di cose, perché per mancanza magari nonni che ancora lavorano, nonni che purtroppo magari non ci sono più, nessuno che può tenere, costa comunque anche una babysitterino ogni caso.
2: Ah, mamma mia, se costa.
1: È un casino. Poi
0: la scuola in Veneto finisce il 5 giugno e il 6 per chi va a scuola il sabato. E l'anno scolastico è finito.
2: Mamma mia,
0: ciao.
2: Come passa veloce il tempo quando ci si diverte. Senti Sisma, allora io farei così, andiamo avanti con la musica, dopodiché io ho una cosa da chiedere agli ascoltatori in formato totalmente anonimo però.
1: Cosa?
2: In che senso? Volevo parlare di tradimento, quindi volevo chiedere agli ascoltatori di farci sapere solo ed esclusivamente mandando un messaggio così to io. Poi noi quei messaggi lì non li leggiamo neanche, non leggiamo da chi ci arrivano, ma io vorrei sapere quanti dei nostri ascoltatori tradiscono o hanno tradito. Però allora, cioè qui è un patto di fiducia tra noi e loro,
1: certo.
2: Ok? Tra noi e loro, cioè
1: c'è una
2: senso,
1: sorta di segreto professionale.
2: Sì, è come andare esatto dall'andrologo, cioè che è una roba proprio nostra e vostra.
1: Perché proprio l'andrologo ha scelto lei?
2: Perché è una cosa molto intima, secondo
1: ma certo,
2: me.
1: Ma anche il ginecologo sarà
2: anche
1: intima.
2: Anche il ginecologo, okay. Sì, ma la donna è molto abituata ad andare a farsi visitare dal ginecologo. Okay. Per l'uomo invece è una di quelle cose che fai, vabbè, ma non dice a nessuno. Comunque,
1: ne parliamo tra poco se vuoi.
2: Sì, un patto di fiducia, se tradite o avete tradito, 3332688688, scrivete solo io, va bene anche un pollice in su,
1: sì.
2: Noi non faremo nomi, non legge, cioè è solo per vedere quanta gente c'è,
1: sì,
2: che lo fa, ok?
1: Sì. Vai, vai, vai.

0: Opalite, il nostro successo del presente e dal passato. Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart. Siamo live in questo momento su Radio Company, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Sorry, scusa, lo sento, su Radio Company nella nostra seconda ora insieme in questo mercoledì mattina. Ciao a tutti, io sono Viviana e loro dicono anche mi ricordi Dua. Dua Lipa che a sorpresa, così senza dirlo, si è sposata con il suo Callum Turner a Londra. Sapevamo che doveva sposarsi, doveva fare una grande festa che farà dal 5 al 7 giugno, quindi proprio tra pochissimo in Sicilia. Però il rito civile a Londra non ce lo aspettavamo, con soli 8 invitati, mentre adesso si fa la grande festa. Saranno tipo 300, tra cui Elton John, Rosalia, Madonna, Olivia Dean. Ha invitato un bel po' di colleghi, probabilmente anche Harry Styles. Vabbè, sarà stupendo. Io sono pazza di lei e pure di lui. Di lui e di lei, coppia stupenda. Allora, chiudiamo la questione evasori del fisco in Italia. Le categorie che evadono di più le abbiamo scoperte. Le vostre opinioni, Matti del Mattino, sentiamole.
1: Ciao. Io con il POS non ho un bel rapporto. Sono un esercente.
0: Sì.
1: E facendo quattro conti approssimativi, il mio giochino, quel giochino lì del POS, mi costa 500 euro che io do alle banche per
0: il
1: cliente.
0: Vabbè,
1: quindi,
0: giochino.
1: Se il cliente vuole adoperare il POS, mi paga il 2% che io pago alla banca.
0: Ma noi?
1: Cioè, no, niente POS.
0: Ma perché lo dobbiamo pagare noi? Scusa, io capisco che è una rottura, che magari non è giusto dare troppi soldi alle banche, allo Stato, però poi alla fine perché la carota sempre noi ce la dobbiamo prendere? Tra l'altro Martino, che conosce un po' la finanza, dice che non lo puoi fare, non si può fare, non è possibile. Sentiamo un altro
2: comunque,
0: matto.
2: Comunque, sì. Riguardo i pagamenti col POS, in Italia se non cambiamo atteggiamento, sia agli esercenti che i clienti, non ce la faremo mai,
0: no,
2: perché basta, ogni volta che vai lì, posso pagare col POS? E loro cosa ti rispondono?
0: Che?
2: Mi dispiace, non posso.
0: Non posso. Degno della corrida, tu ti meriteresti dei bu. Per fortuna sei fuori concorso, hai anticipato quello che succederà tra... ecco, te li diamo lo stesso, dai, se li sei meritati. Non posso. Ah, piove, diluvia, ma qua dentro

0: Allora, c'è un matto del mattino che non ci sta, non è d'accordo per quanto riguarda quello che ho detto sul pagamento con il POS. Sentiamolo, vai.
1: Ciao Viviana, ciao da Trieste.
0: Sì.
1: Guarda, io non sono d'accordo su quello che hai detto, che perché dobbiamo pagare noi le percentuali sul POS piuttosto che l'esercente. Scusami, è una tua comodità avere il POS. No?
0: No,
1: perché dici non mi devo portare no. dietro contanti, non devo fare niente, quindi è una tua comodità. E perché io esercente devo pagare una tua comodità?
0: Perché
1: se
0: no,
1: non vuoi,
0: non è
1: puoi
0: una
1: pagare quel 2% in più, paga in contanti.
0: Ma se non li ho?
1: Che poi a me è successo più di qualche volta che arrivavo sia col POS che i contanti e vado per pagare col POS, ci sono dei problemi alla banca, non posso pagare col POS e devo pagare in contanti perché sennò la spesa scioglierà. Quindi una cosa è avere una comodità, una cosa è avere un diritto.
0: Ma
1: che io
0: scusami.
1: Ho il diritto di pagare col POS, sì, ce l'hai, ma che tu abbia il diritto ad avere il POS anche gratuito, no.
0: Ma guarda, allora, lascia stare il fatto che magari io non ho voglia di andare a ritirare o in quel momento per qualunque motivo non ho i contanti e quindi può essere comodo per me pagare col POS, ma è la legge che lo dice. In Italia puoi pagare con il POS qualsiasi importo, anche sotto i 10 euro. Per legge i commercianti e i professionisti sono tenuti ad accettare pagamenti con carta o bancomat e non possono imporre soglie minime di spesa né rifiutare transazioni di piccolo importo. Quindi magari può essere una comodità per me, ma cioè, ti posso fare se ho i contanti, pago in contanti, ma se non li ho è un diritto e soprattutto per legge, cioè, tu lo devi accettare, non è che mi puoi accollare il 2% che spetta a te. Oh, perché finché si scherza, però poi la legge parla chiaro, come ha detto un matto del mattino prima. Noi adesso invece scherziamo e come, perché torna la corrida. Sì, dai, è il momento più atteso della radiofonia italiana e quindi vogliamo sentire voi, le vostre freddure, le vostre barzellette, le vostre poesie, canzoni, imitazioni, rumori, quello che volete. Mandateci la performance al 333-2688-688. Noi prendiamo due di voi, matti del mattino, vi mettiamo in sfida. Uno si becca degli applausi incredibili, pazzeschi, unici, che ricorderà per sempre, per tutta la vita, ma che non arrivano. Bellissimo, vabbè, facciamo via. Faccio io. Oh, ecco. Mamma mia, vedi, a forza di tirare fuori soldi qua non abbiamo più niente, non abbiamo più budget. E adesso i buce li abbiamo, quelli non mancano mai, perché uno di voi si beccherà anche questi sonori bu, che però ormai lo sapete ci piacciono, ci fanno ridere, li amiamo. Quindi partecipate, scatenatevi, che tra poco torna solo per voi.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: sopra i BTS, My Universe, su Radio Company, mercoledì mattina. Matti del mattino, è il vostro momento, finalmente, dai che torna la corrida, che in queste ultime puntate ci sta dando proprio delle soddisfazioni incredibili. Allora, abbiamo due barzellette, giusto? Come quasi sempre succede, sappiamo che sono proprio le vostre preferite, le barzellette e le freddure, il vostro cavallo di battaglia. Allora, abbiamo la prima matta del matinè con la freddura? Sentiamola.
1: Ciao Vivi. Ciao. Ma te lo sai che nel deserto ogni mezz'ora passa un cammello?
0: Ah, dai, no.
2: E allora?
1: Due.
0: Se ogni mezz'ora, allora. Mamma mia, ma cos'è che vi ho fatto di male ultimamente?

0: Non me ne merito queste freddure. Calura in realtà in questo caso, perché si parla di deserto. Pure io. La bruttezza nella bruttezza. Dai, speriamo che questa matta del mattino possa fare di meglio. Vai.
1: Mamma, sì. Ma perché sono così bravo a fare il cubo di Rubik? Perché sei daltonico, amore.
0: Oh, meno male, hai risollevato, guarda, una situazione che era veramente drammatica e tragica. Lui giustamente è daltonico, non distingue i colori. Per lui l'ha fatto bene, invece. Brava Matta del Matinè, applausi meritatissimi. Io vi ricordo che la corrida non molla, torna anche il prossimo mercoledì.

0: buona domenica su Radio Company e noi abbiamo due barzellette fuori concorso. Siamo pronti ad ascoltarle? Sentiamo.
1: Maialino che viene rincorso.
0: Sì.
2: Qui, qui, qui, qui, qui, qui.
0: Ma che cos'è? Ma perché? Questa era l'imitazione del maialino rincorso, quindi un mix tra barzellette, tra freddura e imitazione. Io penso di meritare un'indennità a questo punto. Voglio l'indennità per continuare a condurre questa rubrica. Ne abbiamo un'altra.
2: Ma sapete cosa fa un serpente nei bagni pubblici?
0: No.
2: Biscia.
0: Scema ma bella. Scema.

0: Let's go! Da Mediaport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. Mediaport.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
15: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
18: Iperceramica.
19: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
20: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
19: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
20: E ci mantiene giovani.
19: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
20: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Company. Adesso arriva la novità del mercoledì, è quella di Ultimo, si chiama Romantica.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

La novità di Ultimo, Romantica su Radio Company. Ultimo che il 4 luglio sarà in concerto nella zona di Roma Tor Vergata, alla Vela di Calatrava. Finalmente utilizzano quest'opera bellissima che è rimasta incompiuta per 20 anni e adesso ha un suo perché, un suo utilizzo, che è stata realizzata appunto da Calatrava Archistar. Bellissima, davvero. Noi adesso giochiamo, vi va? Eh sì, perché quest'estate che cosa succede? Il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio, grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Domenica 12 luglio, appuntamento con l'imperdibile spettacolo comico di Carlo e Giorgio. Biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Matti del Mattino, volete andarci gratis? 2 biglietti in palio per voi. Cosa dovete fare? Mandare un messaggio o un vocale con scritto o urlando Carlo e Giorgio al 333 2688 688 a partire da ora.

0: The Colors, Rolling Stones su Radio Company. Si è affacciato mattiniero anche un Daniele Belli, che in genere è pomeridiano, lo si vede dopo mezzogiorno, ed è il prossimo a cui scroccherò un caffè, ecco, se mi ascolta, che prepari gli spicci. Voi a noi invece cosa ci scroccate? Stavolta regaliamo due biglietti per Carlo e Giorgio, che il 12 luglio saranno al Milano Summer Festival, di cui noi siamo orgogliosamente media partner. Radio Company, un sacco di concerti, spettacoli, andate a vedere il cartellone completo. Avete mandato tanti messaggi, tanti vocali, Matti del Mattino, ma oggi a vincere è Mirko. Bravo Mirko, complimenti, te li becchi tu i due biglietti di oggi.
1: Grazie, sono Mirko, grazie per la visita. Carlo e Giorgio,
0: sì,
1: grazie.
0: Proprio loro. E tu invece, Mirko, con chi ci andrai, con chi ti accoppierai? Con Carlo o con Giorgio, con chi vuoi, l'importante è che fai stories su Instagram e tagghi Radio Company, ok? Mi raccomando, che vogliamo vedere come vi divertite grazie a noi. Va bene ragazzi, Matti del Mattino abbiamo finito, tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.

0: altro successo del presente, Miles Smith e Niall Horan con Drive Safe. Dal passato invece i Clash con Rock the Cashbah.
1: Ma c'è qualche altro messaggio che possiamo leggere?
0: Sì, dobbiamo muoverci, però va bene. Questo, la mensola dell'ingresso. Dove butto tutto appena entro. Questa sono io.
1: Sì, ma quella è a vista. Cioè il casino poi lo vedi.
0: Orrore.
1: Cosa cambia?
0: Orrore.
1: Perché di solito è nascondere. Che ne so. Arriva mamma a casa.
0: Vabbè, questo messaggio se vuoi. Da me le cianfrusaglie finiscono nella famosa stanza degli ospiti.
1: Ah,
0: che
1: ecco.
0: Di ospiti non ne vede uno dal 2017.
1: E non ne vedrà nessuno perché. Ma neanche loro.
0: Appena l'apri esplode.
1: Credo che
0: stanza.
1: Neanche gli infissi siano mai stati aperti da 5 anni ormai.
0: Che paura. Le 12 da 3 minuti, a tra poco.
2: Radio Company Time.
3: Company breaking news. Nuova drammatica escalation nella guerra russo-ucraina. Alessandro Cisilin.
4: All'indomani di una delle giornate più drammatiche dell'offensiva russa, più di 20 morti tra Kiev e Dnipro, l'Ucraina lancia missili su più fronti in Russia. Colpite navi e infrastrutture petrolifere a San Pietroburgo, sede del Forum Economico Internazionale al Via Oggi. Più a sud, due morti nella regione del Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un autobus diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone.
3: In Kuwait, i droni iraniani hanno provocato un morto e numerosi feriti. Colpite infrastrutture civili e vitali, tra cui l'aeroporto internazionale della capitale. A Roma una potente tromba d'aria ha colpito la zona nord-est, soprattutto tra Prati Fiscali e Conca d'Oro, alberi caduti, colpendo anche delle auto in transito, ma senza conseguenze per i conducenti a quanto pare. Cassonetti spostati di diversi metri, segnaletica sradicata e molte strade chiuse, ma per ora non risultano feriti. Si completa oggi l'andata della finale dei playoff di Serie C. Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19. Domenica il ritorno nelle Marche. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
2: Spot.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrim.

0: E approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch. E in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Company. Radio Company, che passa?

0: Che romanticismo, Danny Ocean con Volare, la sua principessa.
1: Buongiorno principessa.
0: No, questa è Isabella.
1: Isabella che te dice buongiorno principe. Spero che vorrebbe che qualcuno le dicesse buongiorno principessa.
0: Ah, invece no, mi dispiace.
1: Sai perché? Perché mi devono dire buongiorno regina.
0: Ah, per quello, no, ecco, guarda, mettitela via doppio.
1: Va bene. Siamo entrati nella nostra ultima ora insieme, amici, le 12:08. Giulia Pego, Leo e Martino, questa mattina, prima di decidere un po' di che cosa parlare, vi abbiamo fatto una sorta di rassegna stampa, tra cui spiccava questa notizia che sembra, Leo, che ti abbia smosso qualcosa.
0: Sì, mi ha smosso un sacco il fatto che, sapete, hanno restaurato il famoso toro, quello della Galleria Vittorio Emanuele II, se non sbaglio, Milano, nella crociera, dove tutti quanti i turisti, VIP e non VIP, ci sono tipo anche George Clooney che era arrivato con la scorta.
1: Che pestava le balle.
0: No, devi appoggiare il tacco sulle sballotas de toro, e fare un giro.
1: Tutto in spagnolo suona meglio.
0: Adesso non mi ricordo, non sembrava volgare.
1: Le sballotas de toro.
0: Più elegante.
1: Le balle del toro.
0: Non mi ricordo se in senso orario o antiorario, ma bisogna fare un giro su se stessi. E questa è una, ovviamente, un rito scaramantico per i turisti, è un qualcosa divertente, ma per invece gli indigeni della città è un qualcosa di importante, fa parte delle tradizioni.
1: E non sembra si può più fare, l'hanno mutilato.
0: Restaurandolo gli hanno detto, facciamo il ventre piatto.
1: Ecco, lui adesso fa...
0: Perché per chi non lo sapesse, il bue è il
1: toro senza balle,
0: il toro castrato. In tutto questo, però, quando voi andate in giro per le città, ogni città ha la sua. Cioè, mi viene in mente, che ne so, il cinghiale a Firenze, devi mettere la monetina in bocca, deve cadere dentro la grata, è un modo per fare soldi.
1: Sì, infatti, mi trovi la notte ad aprire, a smontare il tombino.
0: C'è il lucchetto nel tombino, ovviamente.
1: O la tetta di Giulietta, molestata Giulietta da tutti.
0: Adesso
1: poverina.
0: Anche l'altra, però.
1: L'altra.
0: Quindi, insomma, la dovranno restaurare. Cose varie. Ma voi, quando andate in giro per le città del mondo, dell'Italia, andate a ricercare queste cose, li fate questi riti scaramantici?
1: O se ne conoscete magari qualcuno in qualche viaggio che avete fatto, qualcosa che non, magari non è proprio comune, che non sappiamo tutti. Se vi va, raccontatecelo, che ne parliamo insieme. 3332 688 688.

0: sono Pamela dalla provincia di Udine.
1: Ciao Pamela.
0: E da bambina ricordo che i miei genitori mi hanno portato in un posto che c'era una bocca che si chiamava in pietra, si chiamava Bocca della Verità, e bisognava mettere la mano all'interno e tipo se uno diceva le bugie veniva morso. Mi è rimasto impresso, non ricordo in che città fosse, però l'abbiamo fatto, abbiamo fatto una coda per fare questa giochina della mano, ecco. Ciao a tutti.
1: E adesso vi sto scrivendo con il comando manuale, con il comando vocale, perché sono senza mano.
2: La Bocca della Verità a Roma, Roma,
1: beh,
2: famosissima,
1: certo,
2: famosissima,
1: super famosa. Io non l'ho mai messa la mano lì, me la sono sempre fatta troppo sotto. Io non metto la mano in un buco dove non vedo dove va a finire. Non ce la metto, no, Leo.
2: Va bene, fermiamoci

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanutta, una casa da vivere.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.

0: Robin Schulz insieme a Barbs, questa è Better Times. Siamo qui a Radio Company, a Company Snack, sì, con Giulio Pego, Leo e DJ M. Volevamo raccontarvi qualche altra tradizione in giro per il, sì, mondo, in giro per l'Italia, per nel caso in cui voi vogliate andare a visitare una città e usufruire di tutti gli riti scaramantici e di tutte, certo, le benevolenze che ci sono dentro.
1: Beh, restando in Italia, nel caso in cui voleste andarvi a laureare ad Urbino, cioè cosa che capita tutti,
0: tutti
1: i giorni,
0: quanti,
1: ci voglio,
0: sì,
1: andare,
0: sì,
1: all'Urbino e ci voglio laureare, ecco, non andate assolutamente a visitare il Palazzo Ducale prima della laurea.
0: Ah,
1: questo successe a me, tanto che poi ho aspettato talmente tanto per la laurea, poi non l'ho più visitato.
0: Ma è bellissimo, tra l'altro.
1: Sì.
0: Però, per esempio, a Praga, se vi è capitato sul Ponte Carlo, c'è la statua bronzea di San Giovanni, praticamente alla base di un bassorilievo, garantisce il ritorno nella città. Alcuni lo fanno anche per esprimere un desiderio. Poi c'è un cagnolino, devi toccare anche il cagnolino se vuoi invece avere altre cose. In base al menu della giornata, okay, puoi avere varie cose.
1: Ne vuoi uno zozzo?
0: Eccola.
1: Guarda, se volete le fertilità e vita amorosa sempre, sì, bella, andate a Parigi al cimitero di Père Lachaise.
0: Bellissimo, tra l'altro.
1: Dove si trova la statua del giornalista Victor Noir.
0: Mm?
1: Praticamente questa statua è simbolo appunto di vita amorosa molto prospera. E la tradizione prevede di strofinargli le labbra, i piedi e anche la parte centrale dei pantaloni.
0: Ah!
1: Sì, sì, tu vedi, gli fai,
0: vedi? Mamma,
1: ehi,
0: così.
1: Ehi, Victor.
0: Ecco, adesso non accanitevi.
1: Sì.
0: Sul che punto poi, in questione.
1: Poi ho solo una domanda riguardo, sì, questa cosa. Perché dice, allora leggo il sito da dove l'ho preso, La tradizione prevede di strofinare le labbra, i piedi e la parte centrale dei pantaloni.
0: Sì, ok.
1: Con le mani.
0: Eh no, che fai? Voglio dire,
1: no, perché
0: con la
1: magari viene scritto strofinare le labbra e i piedi con la parte dei pantaloni.
0: No, è così con le mani, anche perché sennò
1: è carino.
0: Per esempio, anche a Ravenna si baciano le labbra di questa statua presso il museo d'arte, la statua di una donna, praticamente per sposarsi entro l'anno, bisogna proprio baciare la statua.
1: Ecco, trovi marito e herpes. Nessuno dei due però ti mollerà mai.

0: sperimentale con aranciata. A proposito di aranciata, tra poco parleremo di cibo, ma ne parleremo sotto una grande veste.
1: Certo, quella di andare a fare la spesa gratis grazie al buono spesa del valore di 50 euro.
2: Radio Company, snack. Radio Company.
3: In California un uomo si è barricato con degli ostaggi in un edificio di Bakersfield che ospita una banca e gli uffici del distretto scolastico. Due ostaggi sono stati liberati, gli altri sono in buone condizioni di salute. Evacuati gli edifici vicini e in corso trattative. Sequestro di persona a scopo di estorsione, ma anche morte in conseguenza di un altro reato. Le ipotesi nei confronti di quattro persone fermate dalla DDA di Napoli. La vicenda è quella della scomparsa lo scorso febbraio dell'imprenditore Francesco Vorraro. 14 le regioni in allerta gialla per il maltempo, arancione in parte della Liguria e della Lombardia, scuole chiuse in provincia della Spezia, la perturbazione si estende anche al centro-sud Italia. I venti di guerra spingono subito al ribasso le borse europee con la sola Londra quasi invariata, Piazza Affari oggi apre a meno 0,43%, sale a 74 punti base lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Formula 1 a ridosso del Gran Premio di Monaco nel suo principato, Charles Leclerc prolunga il matrimonio con la Ferrari, un rinnovo pluriennale anche se la casa di Maranello non ha specificato il numero delle stagioni. È tutto a più tardi da Davide Camera.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
16: Ecco la refurtiva McDonald's.
17: Che cosa abbiamo qui?
18: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
16: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
18: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
19: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
19: Come?
1: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
19: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon.
8: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
17: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
17: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
17: Perché Oliveto è Oliveto.

0: Karol G e Manu Chao. Viajando por el mundo.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Company. Radio Company.

0: Kelly Rowland con Work qui a Company Snack. Allora è arrivato il momento di giocare.
1: Oh, sì.
0: In palio 50 euro in versione buono spesa, e quindi via al gioco.
2: Snackpot, che buono!
1: Appunto come hai detto tu, caro Leo, 50 euro in buono spesa in palio per voi come ogni giorno grazie ai supermercati Maxi Eurospesa, Spac e SuperV.
0: Vi ricordiamo anche il progetto a cui è legato questo gioco, che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Andate sul sito, andate a scoprire di cosa si tratta. Ovviamente si parla di territorio e delle grandi eccellenze che vi trovano veramente la nascita.
1: 50 euro per voi solo però a chi seguirà correttamente le istruzioni, ovvero mandarci un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta alla seguente domanda. Leo, prego.
0: Asha Spence.
1: Oh, sono sempre più fiera di te.
0: Sì, che della mia asma.
1: Sì.
0: Allora, la domanda è questa: quale paese è considerato la culla del caffè arabica? Quale paese è considerato la culla del caffè arabica?
1: Vuoi ripeterlo?
0: Sì, no. A. Brasile. B. Yemen. C. Etiopia. D. Colombia.

0: Ma bam bam bambina, quando amici è arrivato il momento di premiarvi.
1: Allora la risposta corretta alla domanda che vi abbiamo fatto prima, cioè quale paese è proprio la patria del caffè arabica, è l'Etiopia.
0: Tanti hanno sbagliato, ma sì, tanti hanno indovinato. Una sola però è la fortunata, che è
1: Eli di Padova, provincia di Padova. Allora, in questo momento ti arriverà il messaggio, Eli, che ti identifica come vincitrice e sarà richiamata dal centralone.
0: Tutti gli altri non vi preoccupate, rigiochiamo domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca' Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca' Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
1: Caro Vittorio Ferro, bentornato in studio. È il momento di sapere da te in anteprima i titoli principali di Company News e per quanto riguarda il primo piano andiamo all'estero.
4: E in effetti si riparte da lì, un missile americano su una nave, Teheran reagisce. Raid dell'Iran sulle basi di Kuwait e Bahrain, poi una pioggia di missili sulle città ucraine stanotte, maltempo ancora, problemi al centro-nord, tragico il bilancio degli incidenti stradali nel ponte del 1° giugno appena passato, poi lo sport, Roland Garros che parla italiano oggi, quarti di finale, Ferrari e Leclerc avanti insieme, firmato il rinnovo, tra poco su Company News.
3: Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Giorgia che abbiamo ritrovato in questa serata sta per incominciare un nuovo appuntamento. Ha un po' il sapore del lunedì in realtà, perché insomma dopo una giornata come quella del 2 di giugno io mi auguro che abbiate avuto l'opportunità di riposarvi. Se non siete fra quelli che si sono riposati, vuol dire che siete fra quelli che voglio abbracciare ancora più forte oggi, perché hanno avuto delle difficoltà fortissime per via del tempo e quindi vi siamo vicini. Qualunque cosa abbiate dovuto affrontare nei giorni scorsi, noi ci siamo sempre, come sempre, a tenervi compagnia, a essere lì con voi mentre state lavorando, mentre state affrontando una giornata magari un po' più dura, perché avete detto: ma questo tempo maledetto, veramente. Incominciamo, tutti in lista, vai!
1: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista! Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: La sera è tutti in lista, insieme a me Stefano Conte, insieme... Oh, ma è ritornato in regia Gianluca Pascione.
2: Ciao, cuoricino, buon lunedì.
0: Proprio ieri, no, quando è? L'altro ieri che non c'eri, che avevo parlato di Pienza. Sì, perché avevamo parlato di Pienza in una nostra puntata di tutti in lista, di un matrimonio che non era sfigato di più. Cioè gli è capitato, secondo me, non la Nannini, per chi non lo sapesse, una delle più grosse ditte di catering, ma evidentemente un'altra, che ha fatto disastri, tanto da doverli rifondare. Oggi parleremo di qualcos'altro, perché come sempre noi abbiamo un argomento da affrontare all'interno di Tutti in Lista, dove non siamo noi che lo raccontiamo, non noi, cioè inteso Stefano Conte, Radio Company, o Radio Company è solo il mezzo, ma siete voi con la vostra soggettività a dirci la vostra. Abbiamo anche della musica da ascoltare, quella di Teddy Swims con Mr. Know It All, per

in apertura oggi nel nostro appuntamento di Tutti in Lista. Allora, notizia che arriva dalla Svezia, partiamo da qua per l'argomento di oggi, e che non e che molti di voi conosceranno benissimo perché ci riguarda tutti quanti. L'Agenzia per la Salute Pubblica svedese ha lanciato una raccomandazione ufficiale ai genitori: spegnete il cellulare quando siete con i vostri figli. Non è un consiglio da influencer, è una linea guida governativa, e vanno anche oltre. Propongono zone della casa completamente senza telefono, la camera da letto e il tavolo da pranzo, perché dicono una cosa semplice: i bambini non ascoltano quello che dite, guardano quello che fate. Cioè, gli svedesi parlano da questa idea. Se voi scrollate il telefono, loro impareranno a farlo. La Svezia sta anche valutando il divieto totale degli smartphone nelle scuole fino ai 16 anni, e non vi chiediamo siete d'accordo, perché sarebbe troppo semplice come cosa. Noi vi vogliamo chiedere, secondo voi è giusta un'iniziativa di questo tipo? È fattibile anche secondo voi nelle case italiane? Lo state già facendo magari? State già organizzando di vostro? E soprattutto, se lo fate già, riuscite davvero a mettere giù il telefono quando siete con i vostri figli o con i vostri nipoti? Oppure no? Ripeto, in Svezia stanno lanciando questa proposta: zone addirittura free dal telefono in alcune zone della casa, quindi camera da letto, sala da pranzo, non si usano gli smartphone. Vogliono vietarli nelle scuole fino ai 16 anni. Si va oltre come proposta, cioè quella, stanno valutando il divieto totale quindi nelle scuole fino ai 16 anni, stanno valutando l'ipotesi di non utilizzarlo perché secondo loro, se voi scrollate il telefono, lo fanno anche loro in un secondo momento. È fattibile, non è fattibile, ci provate, non ci provate, siete d'accordo, non siete d'accordo? 333 2688 688, non prendiamo in considerazione solo i figli, anche i nipoti, perché magari c'è qualcuno che non ce li ha, quindi anche i nipoti. Abbiamo altra musica da farvi ascoltare: Gabri Ponte con Erika, I Don't Know.

Ricordo, io mi con i miei nipoti, solo zia, e sono in Toscana, non lo uso mai. Bisogna dare il buon esempio, Barbara. Va bene, da Belluno. Non ho capito, assolutamente d'accordo io con i miei nipoti. Ah, solo zia, e loro sono in Toscana, probabilmente. Quindi i nipoti vivono in Toscana. Quindi quando li vedi non lo uso mai. Bisogna dare il buon esempio, Barbara da Belluno. Grazie per il tuo messaggio scritto. Riuscite davvero a stare senza telefono quando siete con i vostri figli o nipoti? È più difficile di quanto sembra. Secondo voi è possibile, secondo quella che è la proposta svedese, praticamente isolare delle zone della casa dall'uso del cellulare, come per esempio la camera da letto piuttosto che il salotto quando si è tutti quanti a cena, o è assolutamente improponibile e impensabile? Onestamente, una risposta, potete restare anche anonimi. 333 2688 688, ritorniamo fra pochissimo.

0: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

domanda è di quelle spinose che abbiamo fatto stasera. Lo sapevo che magari può mettere in difficoltà, perché la Svezia è un paese di quelli ligi. Che cosa sta succedendo? L'agenzia per la salute pubblica svedese, cioè non un'agenzia, è come se la nostra salute pubblica decidesse da un momento all'altro, ha lanciato una raccomandazione ufficiale ai genitori: spegnete il cellulare quando siete con i vostri figli. Non è un consiglio da influencer, è una linea guida governativa, e vanno anche oltre, propongono zone della casa completamente senza telefono, la camera da letto, il tavolo da pranzo, perché dicono una cosa semplice: i bambini non ascoltano quello che dite, guardano quello che fate. Se voi scrollate il telefono, loro imparano a farlo. Se voi vi comportate male mentre siete in macchina, loro praticamente prendono quello che voi fate nel momento in cui siete in automobile. Se ascoltate Radio Company, per esempio, crescono positivi. Questo punto di vista. Quindi che cosa sta succedendo? Che vi abbiamo chiesto, visto questa proposta della sanità svedese, voi pensate che sia fattibile una cosa del genere anche in Italia? O vi mette in difficoltà questa idea di creare delle zone free dal telefono, tipo la camera da pranzo piuttosto che la camera da letto, o non scrollarlo mentre siete a tavola? Perché avete la giustificazione di dire: ma se mi chiama qualcuno per il lavoro, vado oltre. Sarebbe consigliabile anche tenere spenta la televisione. Molto, ma molto, ma molto meglio tenere accesa la radio. Lo fate in presenza dei vostri figli, in presenza dei vostri nipoti? 333-2688-688, la domanda che vi abbiamo girato oggi. Sta arrivando qualcuno che dice: io non ce la faccio. Sono onesto, non ce la faccio, ho uno di quei cellulari sempre comunque a portata di mano, e se effettivamente mi chiama qualcuno, risponde immediatamente, perché deve essere sempre reperibile. Continuate a rispondere, a mandare i vostri messaggi. Noi intanto ci ascoltiamo Bresh con D'addio.

0: Dito nel nostro pomeriggio, insomma, vi abbiamo chiesto: proposta della sanità svedese che fa molto discutere, togliere il cellulare da alcune camere della casa, non usarlo in presenza dei figli, siete in grado di farlo? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao company, non ci sono proposte politiche a riguardo, no, che io sappia in Italia.
0: No.
1: Però vi dico che ai corsi preparto e post parto,
0: sì,
1: viene spiegato appunto che bisogna usare il meno possibile appunto il telefono davanti ai bambini, perché comunque crea dipendenza, come crea dipendenza a noi adulti lo crea tanto più ai bambini. Pertanto io e la mia compagna, da quando abbiamo avuto un bambino, cerchiamo appunto di non usarlo mai, quantomeno di fronte a lui, insomma. È difficile non usarlo al 100%, però a casa ci riusciamo abbastanza.
0: Ma
1: dico anche che effettivamente se il bambino vede solo il telefono in giro, anche se è spento, diventa matto, perché già ricollega quei pochi secondi che l'ha visto acceso alla figura del telefono e lo cerca come se fosse una caramella buonissima.
0: Sì, una droga.
1: È scandalosa come cosa.
0: Puoi usare anche la definizione droga. In effetti c'era, non mi ricordo se un articolo, una storia che circolava tempo fa, che avevo letto, dove i più grossi magnati del, diciamo, del mondo della tecnologia, i figli dei cosiddetti programmatori, di tutta la parte tecnologica, tenevano i ragazzi distanti completamente da tutti quelli che sono i device fino a una certa età, quindi tutto quello che è tablet, computer, telefonini, sono spariti completamente dalla loro vita, loro che hanno fatto i miliardi proprio grazie invece alla tecnologia. C'è Rosalia e Cardi B con The Special in arrivo.

0: Conte che abbiamo sentito, fra un attimo arriverà anche ciò che ho annunciato. Allora, ciao Conte, sì, la Svezia hanno deciso per questa linea perché loro scandinavi hanno la tendenza di essere introvertiti o introversi, che secondo me è più adatto, diciamo, di avere il loro spazio. Quindi sì, perché vedo ovunque ogni giorno i miei colleghi, visto che lui vive al nord, sempre al cellulare. Sono cresciuti così e adesso provano a fare un po' di retromarcia. Grazie per questa descrizione, perché secondo loro gli svedesi sono molto più legati al cellulare rispetto alle famiglie italiane. Però io posso dirlo, mi è capitato in più di un'occasione anche di andare al ristorante dove non è vera questa cosa. Cioè, secondo me è una giustificazione che ci diamo ed effettivamente non riusciamo più a sganciarci da questo oggetto piccolissimo ma che ti droga, e noi stessi certe volte cadiamo con l'occhio sul cellulare. Quindi forse questa iniziativa non è così sbagliata, forse ci vogliamo giustificare. Sentiamo anche Rosalia, Cardi B, vai.
1: Radio

0: prima invece Jamaica Bam Bam. Allora, ho deciso di fare questa cosa 6 mesi fa. Telefono in un cassetto durante la cena, appunto. I primi giorni è stato un distacco fisico vero, quasi fastidioso. Poi è successa una cosa strana: i miei figli hanno cominciato a raccontarmi cose, non grandi cose, piccole cose della scuola, degli amici, delle loro giornate, roba che prima non mi dicevano, forse perché capitavano, e che ora, diciamo, me le godo veramente alla grandissima, perché abbiamo lasciato da parte questo aspetto tecnologico. Quindi vedi che forse l'iniziativa svedese non è così sbagliata, e che certe volte vogliamo semplicemente giustificare, ma sono paesi nordici, quindi sono introversi e stanno tentando di fare marcia indietro. E no, cari, è che forse giustifichiamo troppo spesso l'idea di avere questo maledetto cellulare in mano. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge. La famiglia italiana del pet food.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... Dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
12: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
13: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
14: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
15: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
16: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
17: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
18: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
17: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
18: E ci mantiene giovani.
17: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
18: Perché Oliveto è Oliveto.

0: Rama, il Rama Cabana Farim, eccolo qua, tutti in lista, siete nella serata di Radio Company, 3 giugno 2026, 18:44, assolutamente live, lo dico perché ci sono degli amici che mi prendono in giro quando li chiamo, mi dicono ma dai non sei in diretta, sono in diretta, sono sempre in diretta, siamo sempre in diretta, non vi lasciamo mai, neanche nei giorni di festa, anche il 2 di giugno eravamo in diretta, l'unico che si è preso ferie è quel toscanaccio là che è in regia, che saluto. Siamo ancora sul cellulare i figli, sentiamo, sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Buonasera Conte. E noi alla sera, perché ci troviamo tutti insieme solo alla sera, televisione bandita, chiusa, okay, spenta mentre mangiamo. I cellulari in un'altra stanza. Mia figlia la può usare un'ora al giorno e soprattutto dopo le 3 del pomeriggio e massimo fino alle 9. E se chiama qualcuno, guardo solo se c'è mia mamma che è anziana, altrimenti non rispondo. Mia figlia non ha i social. Neanch'io, solo WhatsApp. Ciao!
0: Vabbè. Però il social non vuol dire, perché certe volte il telefono distrae, come avete sentito, solamente anche per il fatto che illumina o perché c'è il messaggino WhatsApp, perché si sta in chat con WhatsApp, perché è considerato social anche WhatsApp adesso. Nathan Done insieme a Tone Wine con Cola.

0: Il tavolo da pranzo senza telefono, della camera da letto senza telefono, utopia realtà, sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao ragazzi, allora l'anno scorso sono andato in Egitto e per scelta non abbiamo voluto acquistare la schedina SIM che comunque ti proponevano durante l'andata verso il resort. Ed è stata la settimana più bella, dove appunto il cellulare praticamente mai guardato. E guarda, e ti dirò di più, quando andavamo dopo a mangiare a pranzo e a cena, la cosa proprio faceva fastidio vedere queste famiglie con due o tre bimbi, ma che gli davano il cellulare purché stessero calmi. E quindi loro ovviamente avevano acquistato la schedina. Invece fortunatamente il nostro bimbo era più occupato a venire avanti e indietro con noi a prendere il buffet e quant'altro, quindi era più divertito così che non fa stando davanti
0: al cellulare.
1: Al cellulare.
0: Ma pensa poi con tutte le cose che ci sono da fare in Egitto, dalle varie gite al fatto di andare al buffet. Io mi ricordo che quando poi avevo l'occasione di essere piccolo con i miei e di andare nei vari hotel, c'è la bellezza di poter avere il free drink, no? Quindi tu puoi ordinare tutte le mente che vuoi. Poi si passa al gin tonic, ma intanto si inizia con me, oppure insomma ti puoi divertire, puoi fare di tutto di più. Va bene, c'è Achille Lauro con

0: è il titolo dell'album di Achille Lauro. Achille Lauro che sarà in concerto a Rimini proprio questo 7 di giugno, quindi arriva nell'appuntamento di domenica con la data zero. Ricordiamo anche il 10 di giugno, scusate, a Roma allo Stadio Olimpico, 15 di giugno invece a Milano Stadio San Siro, per poi aspettare il 2027 dove ci saranno un sacco di date ancora con Achille Lauro, che quest'anno invece il 2026 si non partecipa a X Factor, lo ha già annunciato, ci sarà il Rama che abbiamo sentito. Stiamo parlando della Svezia, nel segno spegnere il cellulare quando siete con i vostri figli, segnale che viene dato addirittura dalla salute pubblica svedese, delle zone free dal cellulare come la sala da pranzo piuttosto che la camera da letto, un'iniziativa interessante anche perché magari lo facciamo anche noi, potremmo avere la stessa linea, cioè la possibilità di togliere completamente i cellulari all'ora di pranzo, addirittura il televisore potrebbe essere un suggerimento ulteriore, così uno non è distratto nemmeno dalla televisione e sta su Radio Company. Che ne pensate? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Dunque, in cucina rigorosamente no telefono e no televisione. Il telefono al massimo lascio guardare chi chiama, se è il telefono mio o del padre, in caso dovesse essere una chiamata urgente, perché avendo una persona anziana a casa, se c'è bisogno dobbiamo rispondere a tutti i costi, ma altrimenti se chiama l'amico Pinco Pallino, richiama più tardi, si è a cena, si sta a tavola e si cena.
0: Questo Pinco Pallino chiama spesso in tante case, lo conosci anche te Pinco Pallino? Torniamo fra poco con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

diverse, sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone. Mixatone.

0: Picnic at the White House, We Need Protection, brano del passato, brano del presente, per tutti in lista che avete ascoltato. Stiamo sempre continuando a parlare della Svezia, del suo suggerimento di togliere i cellulari completamente dalla vita vostra, per toglierla anche dalla vita dei figli, nel senso che se vi vedono scrollare sul telefono mentre siete a cena o a pranzo, poi lo faranno un domani anche loro. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Ne parliamo ancora fra un attimo, intanto controlliamo l'ora, le 19:04.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: L'Italia rimane segnata da uno squilibrio economico ed è esortata a rispettare il percorso di correzione della spesa pubblica, lo scrive nelle sue raccomandazioni la Commissione europea. Al contempo il vicepresidente Dombrovskis ha ufficializzato l'apertura alla richiesta italiana di una maggiore flessibilità di bilancio per le spese energetiche. La clausola di salvaguardia già concessa per la difesa potrà essere usata anche per l'energia. E proprio oggi si lavora ad una nuova rimodulazione del PNRR per circa 2 miliardi di euro, orientata alla transizione verde. Le risorse andrebbero a sostegno dell'efficientamento energetico dell'edilizia pubblica, delle comunità energetiche e degli incentivi verdi alle imprese. Le crescenti disuguaglianze, altra criticità italiana, uno studio di Banca Italia segnala come il 10%

Mori con Devotion su Radio Company. Buonasera ancora da parte di Golpezzi e Gianluca Pacini. Le cose della Pezzi hanno così cercato una piccola notizia, però interessante, perché noi forse non ci rendiamo conto quanto ci costi il mondo digitale. Ormai siamo dentro un ecosistema fatto di abbonamenti praticamente all'infinito. Paghiamo qualsiasi cosa. Smart. Beh, ci stiamo rendendo conto, sì, perché ogni tot arriva la notifica, vai a vedere in banca i bonifici che arrivano, che vanno, però non hai il controllo, perché ormai è quasi tutto a pagamento. Cioè, hai proprio la sensazione di perdere un po' il controllo, no? Su quello che stai pagando. E partendo dai social, ci sono le piattaforme come Meta, dove ci stanno spingendo sempre di più in formule di abbonamenti con servizi premium, creator, dopo dipende che app naturalmente usi all'interno. Non sono ovviamente obbligatori, però se tu vuoi il famoso bollino blu, la stellina blu, per avere più visibilità, e la devi pagare, se non te la danno. Allora ti posizionano in qualche modo per essere più visibile. E poi c'è tutto il mondo streaming, e anche lì ci sono abbonamenti contemporaneamente tra Netflix, Spotify, app sportive e quant'altro. Cioè, è veramente una questione di quanti, tra le bollette, tra le tasse, tra il bollo dell'auto, tra la spesa, il carburante, è tutto un pagamento continuo. Noi ormai viviamo per pagare. Pacini, questa è la nostra vita. Noi, cioè, se tu ti immagini la storia che parte dal paleolitico, dal risorgimento e poi avanti ai giorni nostri, noi facciamo parte dell'era che viviamo per pagare. Secondo me stiamo sbagliando qualcosa. Secondo me, ma comunque. Vabbè, andiamo con Dueci, con Anxiety, qui su Company.

0: ormai una generazione, o meglio, viviamo in un'era dove viviamo per pagare, perché tra tutto quello che dobbiamo pagare semplicemente per vivere all'interno della nostra casa c'è il mondo digitale che ormai ci ha coinvolto, è un ecosistema proprio, e siamo costretti a pagare abbonamenti e quant'altro. Ma vabbè, dobbiamo cercare di centellinare e stare attenti, ecco, specialmente perché i tempi, secondo me il futuro non è proprio così roseo. Però parliamo di cose leggere, va, che meglio. Sapete che vogliono dare la stella a David Beckham? Cioè, vogliono dare la stella sulla Hollywood Walk of Fame a David Beckham, dove c'è quella di Stallone. Ma come David Beckham, la stella della... Eppure sì, perché lui va ben oltre i meriti sportivi. È un'icona di stabilità, è un'icona di moda e quant'altro. Ne parleremo tra pochissimo, sempre qua su Company.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

Amrad su Company. Buona serata ancora da parte di Gol Pezzi. Stanno per regalare una stella a David Beckham. Ma come una stella? È già una stella di suo. No, sto parlando di una stella alla Walk of Fame. Ma come una stella alla Walk of Fame? Che c'entra Beckham? Allora, innanzitutto la cerimonia e la consegna delle stelle alla Walk of Fame è fatta anche per tante categorie, non soltanto chi è stato soltanto una stella del cinema e basta, ma anche chi riesce un po' a contribuire alla cultura pop globale. Nel caso di Beckham è noto che è uno dei più grandi centrocampisti al mondo, sicuramente è noto perché è il marito di Victoria Beckham delle Spice Girls, però è stato anche quello che è andato oltre ovviamente il campo di calcio con la moda, è stato capace di portare anche la cultura, diciamo, del calcio negli Stati Uniti. Lui ha contribuito a rendere il calcio sempre più popolare negli Stati Uniti. Tra l'altro è anche titolare, coproprietario di una catena di franchising a Miami. Insomma, va oltre la carriera sportiva, difatti viene, diciamo, celebrato come una carriera ibrida sportiva, mediatica e culturale, appunto perché è anche un po' influenzato. Cioè, sono delle leggende. In Italia abbiamo avuto Alberto Tomba per il mondo dello sci, ora lo sta diventando Sinner per il mondo del tennis, ma David Beckham si sta meritando questa stella alla Walk of Fame, e per questi motivi sarà celebrato il 12 di giugno, giorno prima della partenza dei mondiali. Naturalmente al suo fianco chi non poteva essere se non Victoria Beckham, insieme a Tom Cruise, ovviamente amico di lunga data, però ci sarà Ed Sheeran, ci saranno anche vari, diciamo, Martin Garrix a celebrare questo che è uno spettacolo, ma per dare ancora più peso a questa manifestazione. Quindi noi facciamo gli auguri, ma soprattutto i complimenti, perché se li merita tutti, oltre a essere diventato uno del sex symbol, perché secondo me le donne ancora per Beckham. Aiuto, aiuto. Invece da noi arriva Alan Walker, che è comunque grandissimo come lui.

0: Elisa, amore su Radio Company. Tra l'altro Elisa è impegnata sempre su diversi progetti, su più fronti, anche un campovolo c'è di mezzo tra pochissimo, quindi insomma è sempre alla grande. C'è un c'è una cosa che un po' mi ha, diciamo, colpito mi ha fatto anche sorridere, se non altro. Prima abbiamo parlato di David Beckham, calciatore insomma storico, che si beccherà la stella alla Walk of Fame, e la manifestazione accade proprio il giorno dopo della partenza dei mondiali. E va bene, quindi l'11 di giugno partono i mondiali e ci sono, non è vero che non c'è l'Italia, c'è anche l'Italia, sì sì, c'è l'Italia, perché tre nazionali hanno gli allenatori italiani. Quindi Carlo Ancelotti, ovviamente la nazionale forse la più, no, diciamo, coreografica da questo punto di vista, il Brasile, tra l'altro una delle selezioni più prestigiose al mondo, ormai si sa. Ma vicino a lui c'è anche Fabio Cannavaro, che sta guidando la nazionale uzbeka. Fabio Cannavaro, capitano del 2006, quando abbiamo vinto i mondiali. L'Uzbeka si è qualificato, ragazzi, l'Italia no, incredibile. E poi c'è Vincenzo Montella con la selezione turca, quindi insomma un processo tecnico in evoluzione pure quello, insomma c'è molto molto molto fermento. A livello di gioco non molto, ma a livello di allenamento l'Italia si posiziona bene in mondiali, va bene, dai. Ti faremo, io tifo per Ancelotti, ragazzi, scusate. Sì, sì, ma sono milanista poi, quindi vabbè, dai. Forza Brasile quest'anno, che vedevo di. Ci fermiamo un attimo, torniamo dopo il Company Disc.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta. Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta. Una casa da vivere.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Company. Company Disc. Company Disc. Company Disc.

0: Karol G e Manu Chao. Viajando por el mundo.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Bebe, remix David Guetta su Radio Company nella serata delle cose da pezzi con Igor Pezzi e con Gianluca Pacini, che non sono molto, diciamo, favorevoli, no, non sono praticanti della bici. Noi non siamo dei biciclettari, non siamo dei ciclisti, giusto? Tu non fai molto in bici, io ne ho una bellissima, tra l'altro, che la uso pochissimo, però a quanto pare, a parte che oggi è la giornata mondiale della bicicletta, vogliamo ricordarlo, assolutamente. Tutti i ciclisti del mondo, buonasera, buongiorno, se ci ascoltate dall'altra parte del mondo. C'è un dato interessante che riguarda anche noi italiani, perché in Europa siamo sesti in classifica. Prima di noi, Belgio, Irlanda, Francia, insomma, c'è parecchia strada da fare ancora, cioè in tutti i sensi, letteralmente. Il motivo è molto semplice, dipende un po' dalle piste ciclabili. Noi in Italia non siamo ancora molto molto, diciamo, organizzati, alcune si interrompono a metà. Poi c'è anche il fattore della sicurezza, no? Secondo questo articolo dice: se fossimo più sicuri le piste ciclabili nelle loro sedi, che non si interscano troppo con altre strade, o che non si interrompono, il ciclista si sente più sicuro e magari la prende più volentieri la bici. Poi naturalmente dipende, perché questo dato può variare da città a città. Se abiti in una metropoli ben organizzata è facile usarla, se la usi, o se abiti in provincia o in paese ancor meno. Cioè, chi va a lavorare in città è più avvantaggiato di chi è in paese, deve farsi chilometri. Questo è ovvio. Ma io ci metterei un po' di pepe su questa notizia, perché è vero la sicurezza, è vero le piste ciclabili, ma la voglia dove la mettiamo? Perché noi tendenzialmente siamo pigri, diciamocelo che siamo pigri. Ma la mattina devo far bicicletta la mattina per andare al lavoro? Ma siamo pazzi? Per andare, che ne so, a fare la spesa? No, assolutamente, meglio la macchina, brum brum, quattro marce e via Andrè. Allora, cerchiamo di migliorare questo dato, mi raccomando, perché fa bene alla salute. Ultimo dato invece è positivo comunque, perché dal 19 al 25, dal 2019 al 2025 in Europa, l'uso della bici è cresciuto dell'8%, il boom naturalmente durante il Covid, perché quello si poteva fare. Vabbè, cari ciclisti, a proposito, che ne pensa Vittorio Ferro, che il nostro giornalista è un ciclista numero uno, tra l'altro, numero uno, lo salutiamo. Buon vento, quando si va in bici c'è il buon vento. Giovanotti con Alfa.

0: Topic, Becky G su Company. Signori all'ascolto, gattari all'ascolto, gattare all'ascolto, niente panico, niente panico, non è un obbligo, non è un obbligo, nessuno vi toglierà il vostro micio, anche se non avete il patentino. Dice, ma come il patentino? C'è il patentino, certo. La notizia è curiosa perché arriva da Ozzano dell'Emilia, nel Bolognese, dove il primo, dove arriva il primo patentino per proprietari di gatti indoor. Avete capito? C'è il patentino per i gatti. Vabbè, insomma, il comune tra l'altro è parecchio avanti per queste cose, insomma. Ci sono tante strutture per gli animali, ci sono anche le come si chiamano? Le le feline. Aiutami, Pacini! Le colonie! Non mi veniva il termine, scusate! Le colonie feline, insomma, diverse sono le cose. C'è qualche, diciamo così, qualche dubbio, qualche polemica, ma come per avere un micio devo avere il patentino? No, semplicemente ti viene dato, insomma, ti viene vengono dati dei consigli in questi corsi che non sono gratuiti, chiaramente, serali, e quindi, insomma, potrebbe essere anche utile. Secondo me il patentino è più giusto per sapere come gestire magari un cane. Col cane è un po' più impegnativo, se poi è di taglia media, taglia grande, è un certo tipo. Non voglio entrare nel merito, perché qua noi amiamo gli animali tutti, incredibile, quindi cioè no, non è incredibile, ma incredibilmente tutti, volevo dire. Quindi questo è, però la cosa è curiosa, per avere questo gatto, per avere il patentino è, cioè, ma tu faresti il patentino? Tu che sei un gattaro, Gianluca?
1: Sì, sono d'accordo.
0: Tu sei d'accordo?
1: Assolutamente.
0: Facevo tu. Allora, ragazzi, adesso vi dico una cosa, poi ci fermiamo perché arriva la pubblicità. Però, sapete, ma posso dire che cosa hai in giardino? Posso dire?
1: Sì.
0: Fammelo dire, dai. Fammelo dire, dai. Ha una gabbia che è grandissima.
1: Per tigri,
0: cioè dentro ci possiamo vivere tutti. Ci sono i gatti di Gianluca Pacini.
1: Cioè,
0: è grande come il giardino, giusto?
1: Stanno in sicurezza.
0: Stanno in sicurezza, no, io l'ho vista, cioè è bellissima, è grandissima, là dentro c'è praticamente, c'è il mondo felino di Gianluca Pacini, meravigliosa sta cosa, ti faccio pure l'applauso, caro il mio gattaro, ma come addirittura si illumina?
1: Sì, la notte si illumina, è fichissimo.
0: C'è anche la spa, giusto, per i gatti, vanno lì, si fanno tutti i grattini, i massaggini,
1: no,
0: le cose.
1: No, ancora no. Costa un po' troppo.
0: Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco per salutarci.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere. Oh!

0: Cabana. Abbiamo chiuso anche per oggi. Grazie a tutti per averci seguito. Non scappate, perché dopo di noi ci sarà la replica di Un Sacco Belli con il DJ Nick e Daniele Belli. Però vi anticipo, faccio lo spoiler dello spoiler: la prossima settimana a quest'ora ci sarà una sorpresa, una novità, una novità, ma non vi posso dire di più. Ciao Luca Pacini, grazie per aver fatto anche stasera il tuo dovere.
1: Ciao Cuoricini.
0: Il tuo questo mestiere. Grazie di cuore. A domani, sempre alle ore 8 della sera, qui su Company con le cose da pezzi. Vi voglio bene, un bacio, ciao!
2: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
4: Le 10.30.
5: 11.15.
6: 10.20.
7: Le 10.15.
8: Le 10.35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Porteci.
0: Le 10.03 della sera.
9: Radio Company Time.
10: Come si dice in spagnolo?
11: Bocadillo.
10: E in francese?
11: Colation.
10: In portoghese?
11: Longi.
10: Cinese?
11: Ciao, ci.
10: Vabbè, se non si era capito, snack.
11: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
10: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
11: Dalle 11 alle 13.
10: Su Radio Company.
2: Radio Company Snack.
12: Bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
13: Un Sacco Belli on Radio Company.

0: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, nuova puntata di Un Sacco Belli. Siamo noi, quelli del programma senza regole. Ciao da Daniele Belli. Ciao dal DJ Nick. In the mix. Come sempre col suo braccio destro.
1: Hype.
0: E siamo pronti per questa puntata. Un po' si boccheggia ragazzi in questi giorni. Temperature mai viste. Quindi ve lo dico già, oggi siamo un po' in modalità quasi vacanza. Certo, non è ancora tempo della versione di Un Sacco Belli, quella estiva. Ma sappiate, ve lo dico, che siamo pronti a partire come

utilizzo buono per l'omino di Daft Punk, che ci fa aria, che bello. Bene, vai di vento, che meraviglia. Partiamo da qua. Aspetta che vado a farmi una limonata, va. Vai Sandy. Music.

0: Disco elettronico.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
0: Company Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Detergente bio, intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.